0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

mai ci shirin ku karkade kullun ku gusha labari yazo muku daga sashin labari da al'amuran yadda kullum tare da Rabi'u Sadiq Kura agogo ke nuni da karfe 10 saura minti 1 kasance tare da mu misalin karfe 10 daidai zamu kawo ku takaitattun labaru daga sashin labari da al'amuran yadda kullum bayan sani zamu kawo muku shirin lafiya babbar ni'ima da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abubuwan giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfanin.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: mutum. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. A borgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kamfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: kenan. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: website Galamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.

0: shi
1: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garin mu.